vita come la bianca scia domenica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

ti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce.